di Yesu di na Yesu di wa bra bo so hene a amfa won atamfo dodo a asori ti a asfa won wa shawo so ba amfa won da ya wa so Jesus bashira ma wati obashira ma wona wo pon bu bi asenyi.